0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: Pátečka Free Rádia. Pátečka Freečka.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.